0: bocca.
1: Vai.
2: Ma è interessante.
3: Si mette in acqua, sono delle palline che si gonfiano. Sì. Se costruisce questo, se mettono le palline, sono poche, e se gonfiano, e dopo tu lo porti, questo è così da ieri, perché lo metti in acqua, si gonfia, è un raffreddante.
2: Cheap.